0: Devadesátka. Devadesátka.
1: Senti. Allora dammi la tua mano. Ti farei scoprire il più bel